0: Avrei, andrei, per quasi, anche di,
1: avrò,
0: certo, cittadino, vinagretto,
1: vinagretto, andrei, avrei, anche di, avrei, perché ti sono
2: perdi, la mia
1: avrei, perché ti sono
2: perdi, avrei,
1: perché ti sono perdi,
2: la mia vostra.

0: Più piane, sbrutturite il sangue, mica la scrupisco tutto il cibo, tocchiamo in letto, mi gloria a me, chi sbrutturite sa, a rimasta, garantirci il cocco, si ne ci sa, ma me, c'è di gloria, in me, il tu sa, o il knar, ti ne ha, garantirci il formato, in reslazio, da me, tutto il giovane, le punte, i sovi, in me, da stina, i fili, i cavecci, formate, si ne fa, e la vita, il tuo sembra, in me, se ci sovi, in me, a organizzare, il tuo cane, mazzi, così, relaxa,
1: sono sempre come, in me, se organizzati, hanno seriscopre forte voglio con fisne pobore e fisne pobrit a di voce a fo seriscopre motore motori a voce e la fisne vanisti priso e la fisne pobrit a uno si copro per fisne motori vaggi e flasche quando vai tra di ciò ne viscoso devo da sa euro
0: coinic spendiatisti zavrone stomare e geolica ti smuse mi sto osa mi non sa coinic spendiatisti zavrone stomare e geolica ti smuse
2: mi sto osa mi non sa coinic spendiatisti zavrone stomare e il mate, il mostro si puro, grosne, comparine, te era
0: cosic, minus, vignia,
2: cristina,
0: dopo di no, vecino,
2: comparine,
0: cosic, minus, vignia, cristina, dopo di no, vecino,
3: il vento, dalbus, in tappu,
0: per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, per molto, scopriamo questa scena il cantante del club che si risveglia in tricata di vicine in una vecchia scena dopo volano dopo sperire con un serato il fine in canci nanti canti e soprattutto che ci dà dopo volano tutto un ricco e fine in canci nanti
2: canti con la media di ogni sacco con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce
0: ridite una foto di fare la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce con la luce

Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Maribox. Marib

0: questo mezzo per mostrare l'istituto del pop in stessa presa per svonco e mi ricordo che ho un tema con la spettrice di altri pop e maestro del svonco e mi ricordo
1: svonco e mi ricordo svonco tornano bene lupi e alinelli a tutti i
2: lì sono tutti quanti
1: svonco tornano bene lupi e alinelli
2: a tutti i lì sono tutti quanti
1: con pili non

0: Amen. Spijot va ha costruito il terreno
1: con i suoi
0: stelli. Spijot va ha costruito il terreno con i suoi stelli.
2: Spijot va ha costruito il terreno con i suoi stelli.